0: Guardi, guarda, ti mi sembra che venga anche il banco a bilio mangiarsi in assessore in Mozambique.
1: Emissor provincial di Gaza.
0: In caro a qualche mix, ti comunica per la missione interessante internazionale, mix del NNM.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

Central di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.